0: casa, casa, casa, casa, casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, na eni pe bi e pamu am se je mamu ensan suo no ye kasa ena na pe bom pe we yesu ni mu se oni pe bi na waye osia kwan se ye kokko pe bibi abedi na waye osia kwan ho se o ma ye nya ne ye ma ene ye busua ensa be ko wano ene wade wonyi ni fiya kwan mo ene wade wonyi ni fiya kwan mo oni pe bi waye osia kwan e wa adwuma mo ho ni ampese ye fa wa adwuma mo ni ampese ye yuadi fira adwuma no ni ampese adwuma e born ene wade won kasa ma and everybody want cash amount.
1: Yes, you did.
0: Bible says a man called Tunsu. I do come on my day and Annum aye de enya ankwa. Na nso so enipa bi aye de e pamom se ye mamu ensensuo no. Ye mamu entunsuo no. But en saka nya me se Onyankopon ayi Moses. E ma ne bechi wom. En ana pay. Ewari ayi obi a kasa ba ko pa. Na ye ha nya twa de etwa.
1: Awo Yesu di.
0: Obi en na wo ha mu en ana pay. Ye bomba se wade. Ye onipa bi a kasa ba ko pa ma ya. Na ye ha twa de etwa. Na amane bi en na mbi de twa de etwa. Ewo Yesu bi ana ba in the name of Jesus, we and under payo, Papa under payo, your bomb passes right there. Tell your wee Moses, Emma and May, no Moses for J. Emmanuel, Papa and under pay, and under pay, and under pay, but what for better for my brother, what Cassa, then be get your car, over under pay, Papa, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you in my head, you Baby, I'm a son.